0: Nostalgia enorme al escuchar al señor Gustavo Cerati con esta super banda Soda Stereo, Cae el Sol. Discografía enorme y variada. Esto es desde el Canción Animal, Canción Sasa. Cae el Sol, 17:41 en la tarde. Vamos con más música, nos vamos desde Argentina y aterrizamos en Italia. Todos los países, todos los continentes, eso es lo bueno de la música, y en concierto suena muchísimo mejor. Siguiente invitado en esta tarde en Live Sessions, para complacerles. Esto va para Cuenca querida. Juan Fernando me pedía algo, el señor Giovanotti. Lorenzo Giovanotti. Eso va a sonar ahora mismo en Live Sessions.
1: Puntata speciale dell'eredità allo spazio della ghigliottina, il nostro campione è il signor Saturnino.
2: Buonasera.
1: Buonasera, da dove viene?
2: Da Ascoli Piceno.
1: E cosa fa nella vita?
2: Bassista.
1: Bene, allora è abituato a indossare la cuffia. Prego, le parole di questa sera sono amore, piccola, finestra, chitarra, dedicare per 500.000 spettatori. Via
3: Live tempo. Sessions.
1: Saturnino ha già scritto la parola, me la consegna, si tolga pure la cuffia. Vediamo per 500.000 spettatori che cosa ha scritto il signor Saturnino. Ha scritto rap. Perché? Rap, amore, rap, piccola rap, finestra rap, chitarra rap, dedicare un rap. Beh, insomma, un po' forzata. Invece la parola di questa sera, pensi un po'. Beh, in qualche modo col rap c'entra, perché potrebbe essere una serenata d'amore? Una piccola serenata notturna, Mozart? Una serenata sotto la finestra? La serenata si fa con la chitarra. La parola di questa sera non è rap, ma serenata! Serenata rap!
4: Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore. Sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io ti ho visto è sempre maggio. E a maggio il mondo è bello, invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti.